Ed ora passiamo al grande Pierangelo Bertoli con questo bellissimo brano Spunta alla luna dal monte, portato al successo a Sanremo nel 1991 da Pierangelo Bertoli e dai Tazenda. È nato dalla collaborazione tra il cantautore emiliano e il gruppo sardo. La musica è stata composta da Luigi Marielli dei Tazenda, mentre il testo è stato scritto da Pierangelo Bertoli, adattando la versione originale in sardo intitolata Desamparados di Marielli.

e lui era Wes con aspetto un bambino. Il testo in italiano del brano, inciso da Wes nel 1973, è stato scritto da Piero Fiorilli, autore del testo italiano su musica originale di Polanka. Il brano, naturalmente, è un cover di una canzone di Polanka, spesso adattata da Fiorilli per il mercato italiano negli anni 70. La versione italiana più nota è quella di Wes, che avete appena ascoltato. Arrivano i cugini di campagna con un'altra donna.

0: Riccardo Cocciante, se stiamo insieme. Daniele Pace, che taccia fa?
1: Me l'ha detto professore, che ella non fa bene a te, ella dice poesia.

0: Il te prego per favore, fammi, fammi fare l'amore, ma è possibile che uno...
1: The time is 9 p.m.
2: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.